0: 1003. 1003.
1: Compra queste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesine, principesse e bambole, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

0: 1003
1: queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine.